In fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità. Perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno. Lo sapevo già dal cuore in gola,

sera d'amore, alba che non ha tramonto, ma è un tramonto all'alba, di due colori che confondo.

cercare una voce in una stanza, tutto quel dolore perché qualcuno non ti pensa.

0: bosco, tanto bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Dobro jutro in lep dan ob Radiu Koper.

preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Guarderò i tuoi occhi brillare nel buio della notte. Guarderò i tuoi occhi brillare sotto la luna. Balleremo il sambar sotto la linea dell'ombelico, vicino vicino alle radici del

notte in questo navigare infinito. Non chiedermi di morire per te, che potrebbe anche succedere. Fammi scricchiolare tutte.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.